0: katara wa tatu rau pa poto
1: mau tu fua
0: tau no ia telefono
1: sidi
0: sana mai
1: e fia minuti tani le watu e fia minuti e kitusa ai minuti e tea ai sei tu la no minuti e tito e tale i si tu la
0: te fa upu mahala usiri wa mole
1: e fia minuti e tea ai sei tu la e kitusa ma minuti e tito e tale i si tu la
0: fa fa mata ro si mam la fono a mata ita to pal poto si flo ni tayo
1: fie minute te a se tu la e tu tu sa mala fa io minute ta la si tu la
0: fie minute te a se tu la tu sa minute e sa se si tu la fa tarva di sta tu valau
2: o de fatta lo fatto me lo fa lo allo
0: se fu manuia lo po
2: o lo po la tema lo po lo sa o fa lo lo mo la ma tanga le poca me le wa tale valo era il catalo
0: oi e
2: o na o ma le il catalo se so o ma le pese fa per le pese era la le sia le vo senda a senda e la ne
0: oh le
1: vo su senda
2: e am sa o che le lo dai cante ai não falam no hotel falam ele pule ole oli oli sanga quando ele tá te ele vai a sole na sala